0: Una buri ande ye.
1: Una buri.
0: A buri ande ye.
1: Una buri.
0: A buri abode ye.
1: Una buri.
0: Una buri ande